Ai vai shiv ai ai ai live u vois ai ai ai live u vois albunim Ai vai shiv ai ai ai live u vois ai